0: Ogni mare a sto paradiso. Ogni mare a sto paradiso.
1: Ate, pa' me la
0: fiume. Ogni mare a sto paradiso. Ogni mare a sto paradiso.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.